0: say Salavi, baby.
1: Turn it up. Enjoy. Dance music.
2: Fun Radio.
3: Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.